teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliore. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà pel suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.

0: certo, eco cretone, via presto la canzone, chi sta male a me deste, a madama cantate,
1: chi

0: phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, vertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.